parole, parole, pensa alle parole, non pensarci più. Soldatini tutti in fila, come canne di bambù. Non si riesce a

e sputa, da una parte la cera, mastica e sputa, dall'altra parte miele.